Voi che ascoltate in vino spazio al suono di quei sospiri un riempiva il cuore. In sul mio primo giovenile errore manderà in parte a tua onda che chi sono. Del vario stile inchiocchiamo e ragiono fra le vane speranze e il vando.